mi chiedono, tutti mi vogliono, e non le ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la marocca, questo la barba, o la sanguigna, resti biglietto, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, e mi vogliono qua la marocca, questa la barba, questo biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: Figaro.
1: Su qua.
0: Figaro.
1: Su qua. Figaro qua. Figaro là. Figaro qua. Figaro là. Figaro su. Figaro giù. Figaro su. Figaro giù. Sono le nuvole, sono le qua. La recita, la recita, la recita, la recita, la recita. Ambo Figaro, bravo bravissimo, ambo Figaro, bravo bravissimo, te fortuna, te fortuna, te fortuna mancherà. Ambo Figaro, bravo bravissimo, ambo Figaro, bravo bravissimo, te fortuna, te fortuna.